0: felicità.
1: Tenersi per mano,
0: andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente, immesso
1: la gente, la felicità. Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
1: che sarà della mia vita, chi lo sa.
2: Un bicchiere di vino
0: con la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.